0: 咁出聲嘅人啦，我咧就因為我個外表嘅緣故啦，所以啲人咧以為我係好惡啦，所以都冇乜人敢欺我嘅。
1: 你仲好啦，
0: 係啦，咁我怕唔怕惡咧？我同你一樣都係怕嘅，
2: 怕嘅怕嘅。
0: 其實個心底裏都怕嘅，咁啊中間嗰個心理狀態係點樣？係咪呢兩樣嘢都係一定欺善同埋怕惡係一定會連埋一齊嘅咧？一陣間請嚟心理學家陳祖欣博士咧，同我哋講下嘅。好啦，兩點鐘啦，點解我話你？